Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 21 luglio sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz. Proporzione dal simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo, dalla Turchia e podcast, tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica

Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi io, Mehta Pildus, e il nostro tecnico Serkan Oksal saremo qui con le cronache di oggi 21 luglio.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 21 luglio. Trump promette che l'Iran pagherà un prezzo molte volte più alto per il mortale attacco contro i soldati statunitensi. La CNN apre un vertice ad alto rischio con un appello all'unità e un contesto di turbolenza globale. Israele uccide 5 palestinesi a Gaza, tra cui padre e figlia, in un rifugio. Gli Stati Uniti rinnovano l'allerta di sicurezza globale per i cittadini americani a causa delle tensioni in Medio Oriente e la Spagna festeggia il trionfo ai mondiali con una parata a Madrid. Ora passiamo al notiziario. Trump promette che l'Iran pagherà un prezzo molte volte più alto per il mortale attacco contro i soldati statunitensi. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'Iran pagherà per l'uccisione di soldati statunitensi dopo che nel fine settimana diversi militari hanno perso la vita nell'ambito della guerra condotta dagli Stati Uniti contro l'Iran. Nel fine settimana il numero di militari statunitensi uccisi nel conflitto con l'Iran è salito a 17, mentre sono in corso gli accertamenti sui resti di un ulteriore membro delle forze armate. È stato inoltre confermato che due militari sono rimasti uccisi nell'attacco lanciato dall'Iran contro il personale statunitense in Giordania. Lunedì Trump ha scritto su Truth Social che ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, pagherà per quell'azione molte volte di più. La CNN apre un vertice ad alto rischio con un appello all'unità in un contesto di turbolenza globale. Martedì, i ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni Unite Sud-Est Asiatico hanno aperto la loro riunione annuale con un appello a una maggiore unità e un'azione coordinata in un momento in cui la regione affronta crescenti tensioni geopolitiche, controversie marittime e conflitti persistenti. Aprendo la 59ª riunione dei ministri degli esteri dell'ASEAN, il segretario agli affari esteri delle Filippine, Marteresa Lazzaro, ha esortato gli stati membri a rispondere con una risoluzione attiva e ponderata dei problemi in un mondo sempre più caratterizzato da sconvolgimenti, incertezze e imprevedibilità. Lazzaro ha invitato i membri dell'ASEAN a perseguire soluzioni creative e percorsi praticabili per superare le complesse sfide regionali e globali. Israele uccide 5 palestinesi a Gaza, tra cui padre e figlia, in un rifugio. Israele ha ucciso 5 palestinesi e ne ha feriti molti altri in una serie di attacchi a Gaza. Nell'ultimo attacco, un drone israeliano ha colpito il centro di accoglienza al Yaman al-Saad per sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, uccidendo un palestinese e a su sua figlia, ferendo diverse altre persone, tra cui i bambini, secondo quanto riferito all'agenzia Anadolu da fonti mediche e testimoni. Secondo funzionari israeliani, l'esercito occupa ora oltre il 70% dell'enclave, rispetto al 53% previsto dall'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, Israele ha ucciso almeno 1.158 palestinesi e ne ha feriti altri 3.756 in violazione del cessate il fuoco. Dall'inizio del genocidio israeliano l'8 ottobre 2023, almeno 73.250 palestinesi sono stati uccisi e 173.751 feriti, secondo il ministero. Gli Stati Uniti rinnovano l'allerta di sicurezza globale per i cittadini americani a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di cautela a livello mondiale per i cittadini statunitensi, avvertendo che l'aumento della tensione in Medio Oriente potrebbe portare a sviluppi imprevisti in materia di sicurezza, interruzioni di viaggi e possibili minacce agli interessi statunitensi all'estero. Ai cittadini americani attualmente in Medio Oriente è stato raccomandato di rimanere vigili e di prepararsi a possibili cancellazioni di voli, chiusure temporanee dello spazio aereo e altre interruzioni dei viaggi. In un altro avviso, il Dipartimento di Stato ha incoraggiato i cittadini statunitensi a monitorare gli avvisi di sicurezza emessi dalle ambasciate

0: e dai consolati americani a seguire le indicazioni delle autorità locali e a tenersi informati attraverso i notiziari. La Spagna festeggia il trionfo ai mondiali con una parata a Madrid. La Spagna, neocampione del mondo, ha festeggiato la vittoria con una vibrante parata a bordo di un autobus coperto per la Via di Madrid, acclamata da una folla di circa 2 milioni di persone, secondo le stime dell'autorità locale. I giocatori hanno sfilato sotto un sole cocente lungo le principali arterie del centro città, dove li attendeva una marea di tifosi vestiti di rosso e giallo prima di arrivare in piazza. Al rientro dagli Stati Uniti, i giocatori sono stati accolti dal re Felipe VI e dalla famiglia reale e successivamente dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Cari ascoltatori, il notiziario si ferma qui.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Nella puntata precedente abbiamo seguito le tracce delle lingue perdute, ascoltando le voci di migliaia di anni fa tra pietre e antichi alfabeti. Oggi, invece, il nostro viaggio ci conduce ancora più indietro, fino ad una delle prime pagine della storia dell'umanità. Ci stiamo dirigendo verso una terra e una città che fanno nascere spontaneamente una domanda. Quando può essere antica una città? Se vi chiedessi quali siano le città più antiche del mondo, probabilmente pensereste subito a Roma, ad Atene e al Cairo, con i loro magnifici palazzi e il loro glorioso passato. Eppure, oggi il nostro sguardo va molto oltre quelle grandi capitali imperiali, fino ai luoghi in cui la civiltà umana ha iniziato a prendere forma, proprio come Çatalhöyük in Anatolia, uno dei primi grandi esempi di vita comunitaria organizzata. Anche la nostra destinazione rappresenta uno dei veri punti zero della civiltà. Dal punto di vista cronologico, Çatalhöyük, nella pianura di Konya, continua ancora oggi a stupire il mondo con la sua straordinaria struttura urbana priva di strade e con il suo originale modello sociale. Ma la città di cui parleremo oggi possiede una storia ancora più antica, risalente a circa 1500 o 2000 anni prima di Çatalhöyük, è la più antica memoria urbana conosciuta nell'umanità. Gerico. Gerico si trova nella valle del Giordano, centinaia di metri sotto il livello del mare, in una delle depressioni naturali più profonde della Terra. Oggi appare come una città tranquilla e raccolta, ma per archeologi e storici rappresenta uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Gli scavi condotti qui raccontano infatti una storia straordinaria. Gli strati archeologici dimostrano che la presenza umana non si è mai interrotta da circa 11.000 anni. La vita a Gerico ebbe inizio circa 11.000 anni fa, quando gruppi di cacciatori-raccogliatori si stabilirono intorno ad una potente sorgente naturale, Ain al-Sultan, la sorgente che ancora oggi alimenta la città. Immaginate quel momento. Le piramidi d'Egitto non erano ancora state costruite, mancavano secoli alla fondazione di Roma e delle città dell'antica Grecia, non esistevano ancora alcuna traccia. Perfino la scrittura doveva ancora essere inventata. Eppure, all'ombra e alla freschezza di Ain al-Sultan, gli esseri umani avevano già costruito una comunità stabile.

che proprio questo luogo, nel cuore di un ambiente desertico, divenne il teatro di uno dei primi grandi passi della civiltà? La risposta si trova nella regola più antica della natura, l'acqua. Le sorgenti che sorgevano nel mezzo del deserto trasformarono Gerico in un'oasi capace di attirare uomini per migliaia di anni. L'acqua rese possibile l'agricoltura e l'agricoltura, a sua volta, legò l'uomo alla terra, dando origine alle prime comunità stabili. Ma ciò che trasformò Gerico da semplice villaggio antico a candidata al titolo di prima città del mondo furono le imponenti mura e la gigantesca torre riportate alla luce dagli archeologici. Intorno al 8.000 anni avanti Cristo, cioè circa 10.000 anni fa, gli abitanti di Gerico costruirono una grande cinta muraria in pietra e alle sue spalle una torre alta circa 8 metri, in un'epoca in cui gli utensili metallici non erano ancora di uso comune e la pietra veniva lavorata esclusivamente con altra pietra, riuscire a trasportare e sopra enormi blocchi non rappresentano soltanto un'impresa ingegneristica. Fu la dimostrazione che gli esseri umani avevano già sviluppato la capacità di collaborare attorno ad un obiettivo comune e di organizzarsi come una vera comunità, in un periodo in cui non esistevano ancora stati, re o eserciti. Il vero miracolo di Gerico, tuttavia, non consiste soltanto nella sua antichità, ma nella sua straordinaria capacità di sopravvivere. Nel corso della storia la città non fu costruita una sola volta. Venne assediata, disputata, colpita dai terremoti e ricostruita più volte. Ogni nuova generazione, invece di abbandonare quel luogo, edificò la propria vita sopra le rovine e i ricordi di quella precedente. Per questo motivo, scavando sotto Gerico, gli archeologi aprono davanti a sé un autentico libro di storia composto da strati sovrapposti. Sotto una casa appartenente ad un'epoca si scopre un muro di un periodo ancora più antico e più in profondità emergono le tracce delle primissime comunità umane. Qui la storia non è fatta di oggetti immobili esposti nelle vetrine di un museo. Continua a vivere nel cuore della terra, strato dopo strato. Basta un solo colpo di palla per compiere un viaggio indietro di centinaia, talvolta migliaia di anni. Molte città moderne si vantano dei loro grattacieli, delle strade illuminate e delle piazze affollate. Gerico, invece, ci ricorda con discrezione il vero significato della parola città. Essere una città non significa semplicemente costruire grandi edifici di pietra o di cemento, significa riuscire a vivere insieme sullo stesso lembo di terra attraverso generazioni, costruendo una memoria condivisa. E quella di Gerico è la memoria urbana più antica e più profonda che l'umanità abbia conservato. Nella prossima puntata saranno ancora una volta le pietre a raccontarci una nuova storia, quella di come gli uomini hanno imparato a rappresentare il mondo e a disegnare i suoi confini. Seguiremo le tracce delle antiche mappe e scopriremo perché il mosaico sul pavimento di una chiesa può essere importante quanto un intero libro di storia. La nostra prossima tappa sarà le prime mappe della Palestina e i suoi mosaici nascosti. Arrivederci

0: Alla prossima puntata.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito web www.tritaliano.com. Potete trovare notizie approfondite dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 21 luglio sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione al simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo, dalla Turchia e podcast, tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi io, Mehtap Yıldız, e il nostro tecnico Serkan Oksal saremo qui con le croniche di oggi 21 luglio.

0: Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 21 luglio. Trump promette che l'Iran pagherà un prezzo molte volte più alto per il mortale attacco contro i soldati statunitensi. La CIA apre un vertice ad alto rischio con un appello all'unità e un contesto di turbolenza globale. Israele uccide 5 palestinesi a Gaza, tra cui padre e figlia, in un rifugio. Gli Stati Uniti rinnovano l'allerta di sicurezza globale per i cittadini americani a causa delle tensioni in Medio Oriente e la Spagna festeggia il trionfo ai mondiali con una parata a Madrid. Ora passiamo al notiziario. Trump promette che l'Iran pagherà un prezzo molte volte più alto per il mortale attacco contro i soldati statunitensi. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'Iran pagherà per l'uccisione di soldati statunitensi dopo che nel fine settimana diversi militari hanno perso la vita nell'ambito della guerra condotta dagli Stati Uniti contro l'Iran. Nel fine settimana il numero di militari statunitensi uccisi nel conflitto con l'Iran è salito a 17, mentre sono in corso gli accertamenti sui resti di un ulteriore membro delle forze armate. È stato inoltre confermato che due militari sono rimasti uccisi nell'attacco lanciato dall'Iran contro il personale statunitense in Giordania. Lunedì Trump ha scritto su Truth Social che ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, pagherà per quell'azione molte volte di più. La CIA apre un vertice ad alto rischio con un appello all'unità in un contesto di turbolenza globale. Martedì, i ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni Unite Sud-Est Asiatico hanno aperto la loro riunione annuale con un appello a una maggiore unità. È un'azione coordinata in un momento in cui la regione affronta crescenti tensioni geopolitiche, controversie marittime e conflitti persistenti. Aprendo la 59ª riunione dei ministri degli esteri dell'ASEAN, il segretario agli affari esteri delle Filippine, Marteresa Lazzaro, ha esortato gli Stati membri a rispondere con una risoluzione attiva e ponderata dei problemi in un mondo sempre più caratterizzato da sconvolgimenti, incertezze e imprevedibilità. Lazzaro ha invitato i membri dell'ASEAN a perseguire soluzioni creative e percorsi praticabili per superare le complesse sfide regionali e globali. Israele uccide 5 palestinesi a Gaza, tra cui padre e figlia, in un rifugio. Israele ha ucciso 5 palestinesi e ne ha feriti molti altri in una serie di attacchi a Gaza. Nell'ultimo attacco, un drone israeliano ha colpito il centro di accoglienza al Yaman al-Saad per sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, uccidendo un palestinese e sua figlia, ferendo diverse altre persone, tra cui i bambini, secondo quanto riferito all'agenzia Anadolu da fonti mediche e testimoni. Secondo funzionari israeliani, l'esercito occupa ora oltre il 70% dell'enclave, rispetto al 53% previsto dall'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, Israele ha ucciso almeno 1.158 palestinesi e ne ha feriti altri 3.756 in violazione del cessate il fuoco. Dall'inizio del genocidio israeliano l'8 ottobre 2023, almeno 73.250 palestinesi sono stati uccisi e 173.751 feriti, secondo il ministero. Gli Stati Uniti rinnovano l'allerta di sicurezza globale per i cittadini americani a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di cautela a livello mondiale per i cittadini statunitensi, avvertendo che l'aumento della tensione in Medio Oriente potrebbe portare a sviluppi imprevisti in materia di sicurezza, interruzioni di viaggi e possibili minacce agli interessi statunitensi all'estero. Ai cittadini americani attualmente in Medio Oriente è stato raccomandato di rimanere vigili e di prepararsi a possibili cancellazioni di voli, chiusure temporanee dello spazio aereo e altre interruzioni dei viaggi. In un altro avviso, il Dipartimento di Stato ha incoraggiato i cittadini statunitensi a monitorare gli avvisi di sicurezza emessi dalle ambasciate e dai consolati americani, a seguire le indicazioni delle autorità locali e a tenersi informati attraverso i notiziari. La Spagna festeggia il trionfo ai mondiali con una parata a Madrid. La Spagna, neocampione del mondo, ha festeggiato la vittoria con una vibrante parata a bordo di un autobus coperto per la Via de Madrid, acclamata da una folla di circa 2 milioni di persone, secondo le stime dell'autorità locale. I giocatori hanno sfilato sotto un sole cocente lungo le principali arterie del centro città, dove li attendeva una marea di tifosi vestiti di rosso e giallo prima di arrivare in piazza. Al rientro dagli Stati Uniti, i giocatori sono stati accolti dal re Felipe VI e dalla famiglia reale e successivamente dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Cari ascoltatori, il notiziario si ferma qui.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

0: Nella puntata precedente abbiamo seguito le tracce delle lingue perdute, ascoltando le voci di migliaia di anni fa tra pietre e antichi alfabeti. Oggi, invece, il nostro viaggio ci conduce ancora più indietro, fino ad una delle prime pagine della storia dell'umanità. Ci stiamo dirigendo verso una terra e una città che fanno nascere spontaneamente una domanda. Quando può essere antica una città? Se vi chiedessi quali siano le città più antiche del mondo, probabilmente pensereste subito a Roma, ad Atene e al Cairo, con i loro magnifici palazzi e il loro glorioso passato. Eppure, oggi il nostro sguardo va molto oltre quelle grandi capitali imperiali, fino ai luoghi in cui la civiltà umana ha iniziato a prendere forma, proprio come Çatalhöyük in Anatolia, uno dei primi grandi esempi di vita comunitaria organizzata. Anche la nostra destinazione rappresenta uno dei veri punti zero della civiltà. Dal punto di vista cronologico, Çatalhöyük, nella pianura di Konya, continua ancora oggi a stupire il mondo con la sua straordinaria struttura urbana priva di strade e con il suo originale modello sociale. Ma la città di cui parleremo oggi possiede una storia ancora più antica, risalente a circa 1500 o 2000 anni prima di Çatalhöyük, è la più antica memoria urbana conosciuta nell'umanità, Gerico. Gerico si trova nella valle del Giordano, centinaia di metri sotto il livello del mare, in una delle depressioni naturali più profonde della terra. Oggi appare come una città tranquilla e raccolta, ma per archeologi e storici rappresenta uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Gli scavi condotti qui raccontano infatti una storia straordinaria. Gli strati archeologici dimostrano che la presenza umana non si è mai interrotta da circa 11.000 anni. La vita a Gerico ebbe inizio circa 11.000 anni fa, quando gruppi di cacciatori-raccogliatori si stabilirono intorno ad una potente sorgente naturale, Ain al-Sultan, la sorgente che ancora oggi alimenta la città. Immaginate quel momento. Le piramidi d'Egitto non erano ancora state costruite, mancavano secoli alla fondazione di Roma e delle città dell'antica Grecia, non esistevano ancora alcuna traccia. Perfino la scrittura doveva ancora essere inventata. Eppure, all'ombra e alla freschezza di Ain al-Sultan, gli esseri umani avevano già costruito una comunità stabile. Che proprio questo luogo, nel cuore di un ambiente desertico, divenne il teatro di uno dei primi grandi passi della civiltà? La risposta si trova nella regola più antica della natura, l'acqua. Le sorgenti che sorgevano nel mezzo del deserto trasformarono Gerico in un'oasi capace di attirare uomini per migliaia di anni. L'acqua rese possibile l'agricoltura e l'agricoltura, a sua volta, legò l'uomo alla terra, dando origine alle prime comunità stabili. Ma ciò che trasformò Gerico da semplice villaggio antico a candidata al titolo di prima città del mondo furono le imponenti mura e la gigantesca torre riportate alla luce dagli archeologi. Intorno al 8.000 anni avanti Cristo, cioè circa 10.000 anni fa, gli abitanti di Gerico costruirono una grande cinta muraria in pietra e alle sue spalle una torre alta circa 8 metri. in un'epoca in cui gli utensili metallici non erano ancora di uso comune e la pietra veniva lavorata esclusivamente con altra pietra, riuscire a trasportare e sovrapporre enormi blocchi non rappresentano soltanto un'impresa ingegneristica. Fu la dimostrazione che gli esseri umani avevano già sviluppato la capacità di collaborare attorno ad un obiettivo comune e di organizzarsi come una vera comunità in un periodo in cui non esistevano ancora stati, re o eserciti. Il vero miracolo di Gerico, tuttavia, non consiste soltanto nella sua antichità, ma nella sua straordinaria capacità di sopravvivere. Nel corso della storia la città non fu costruita una sola volta. Venne assediata, disputata, colpita dai terremoti e ricostruita più volte. Ogni nuova generazione, invece di abbandonare quel luogo, edificò la propria vita sopra le rovine e i ricordi di quella precedente. Per questo motivo, scavando sotto Gerico, gli archeologi aprono davanti a sé un autentico libro di storia composto da strati sovrapposti. Sotto una casa appartenente ad un'epoca si scopre un muro di un periodo ancora più antico e più in profondità emergono le tracce delle primissime comunità umane. Qui la storia non è fatta di oggetti immobili esposti nelle vetrine di un museo. Continua a vivere nel cuore della terra, strato dopo strato. Basta un solo colpo di palla per compiere un viaggio indietro di centinaia, talvolta migliaia di anni. Molte città moderne si vantano dei loro grattacieli, delle strade illuminate e delle piazze affollate. Gerico invece ci ricorda con discrezione il vero significato della parola città. Essere una città non significa semplicemente costruire grandi edifici di pietra o di cemento, significa riuscire a vivere insieme sullo stesso lembo di terra attraverso generazioni, costruendo una memoria condivisa. E quella di Gerico è la memoria urbana più antica e più profonda che l'umanità abbia conservato. Nella prossima puntata saranno ancora una volta le pietre a raccontarci una nuova storia, quella di come gli uomini hanno imparato a rappresentare il mondo e a disegnare i suoi confini. Seguiremo le tracce delle antiche mappe e scopriremo perché il mosaico sul pavimento di una chiesa può essere importante quanto un intero libro di storia. La nostra prossima tappa sarà le prime mappe della Palestina e i suoi mosaici nascosti. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito web www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.